Bole se tipna dam bhagwana ki che se deve swada mahadeva ki che satta guru deva ki jo. Mataka do mahatu.